0: guarda, è tutta roba fresca. Bello panorama.
1: E ognuno va per strada sua, va.
2: Filumè, io stasera prendo la macchina, vado dai tuoi figli e gli dico tutta la verità. Io sono ricco, io sono questo, questo e quello. Uno di voi mio figlio, adesso vedete tra voi chi è l'erede.
0: Dummi!
3: Seguro, Jaime, yo creo que los más cinéfilos ya lo han cazado. Era el tráiler de Matrimonio a la Italiana.
4: Matrimonio a la Italiana.
3: Efectivamente, el clásico del 64 con Sofía Loren, Marcello Mastroianni. Y he querido rescatar.